0: Questa notte la strafrotte, compro un coche, me vuole.
1: Se me tuve la lengua.
2: No. No. No.